0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
1: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
0: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sono le 6 e 27 minuti. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day del cinema.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
14: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
0: Radio Nostalgia.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sono le 6 e 57 minuti.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day del cinema.
19: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
20: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
21: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
22: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
23: Dove, oh, dove?
22: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
23: Ah, sì, Ciccio Pennello.
22: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
21: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
22: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
24: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Mi manchi ma domani torna.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Sono le 7:33 minuti.
9: Nostalgia.
10: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
9: Radio Nostalgia.
11: Buon venerdì 17 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi agli Alessio e le Costanza all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 luglio l'attore Donald Sutherland, Milva, Franca Rame, Camilla Parker Bowles e Angela Merkel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del cancro, sei gentile e fortunato. L'appoggio di persone influenti ti fa raggiungere molto in alto. Ti manca però un po' la combattività. Non ti piace fare del male a nessuno e nemmeno creare scontentezze. Perciò sei un po' volubile. Sarai certamente molto amato. Farai molta strada grazie al tuo saper fare, ma non mancheranno gli alti e i bassi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il lavoro per noi è un pilastro dell'autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza. Fanno parte della vita. Toro, giornata in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli, facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri. Gemelli, se abbiamo bisogno di staccare la spina, applichiamoci ad attività manuali e non mentali. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, sistemiamo la casa, creiamo magari oggetti originali frutto della fantasia. Cancro, venerdì favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. A una buona resa professionale si accompagna un ambiente sereno e collaborativo nel quale operare. Non male, no? Leone, Giove ci sostiene nel valutare il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono anche evolvere o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare qualcosa di incompiuto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano in Gemelli, che semina imprevisti. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la nostra capacità naturale di cogliere dal particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori e perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che danno suggerimenti da prendere come oro colato. Sagittario, Luna antipatica alta nel cielo. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista e cogliere le occasioni al volo, però ci vuole un poco di discernimento in più. Capricorno, la Luna con il suo buon senso ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo. La Luna e Venere in Vergine poi danno una mano a sbrigare le incombenze con oculatezza e precisione. Acquario, la Luna all'apparenza anonima in realtà offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e modifiche radicali che interrompano il circolo vizioso. Pesci, la Luna ostile in Vergine invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo, ma possiamo usare la fantasia anche per disegnare progetti concreti. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: il viaggio non inizia con la partenza, ma con il desiderio di partire. Paolo Coelho.
9: Radio Nostalgia.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
12: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
8: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
13: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Joy Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna. La notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
14: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
15: Madonna, è bellina sta macchinina.
16: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
17: questa è Radio Nostalgia.

Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: È già venerdì e siamo di nuovo qui. Sì, buongiorno, ben ritrovati dai fratelli Secci e da voi, i protagonisti discussi di questo programma. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali, proprio come ha fatto oggi lui, il protagonista indiscusso del 3 per te, che ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Sentiamola.
1: Buongiorno a tutti, sono Luigi da Montafone in Valdarno, un paesino della provincia di Pisa. Sono un nonno, allora, tanto per incominciare. Il 3 per te che vorrei ascoltare sono Balorda Nostalgia di Olli, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Fragole e Champagne di Achille Lauro. La vorrei dedicare a voi in particolare, perché ci fate passare dei momenti belli della giornata ascoltando buona musica. E poi ai bambini più che altro, che magari sono un pochino più, un po' meno fortunati, sono negli ospedali, stanno affrontando delle cure importanti, delle terapie, per dargli qualche minuto di normalità. Un abbraccio a tutti, grazie ragazzi, grazie di nuovo.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Buongiorno a tutti, sono Luigi da Montafone in Bardano, un paesino della provincia di Pisa. Sono un nonno, allora intanto per incominciare. Il 3 per te che vorrei ascoltare sono Balorda Nostalgia di Olli, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Fragole e Champagne di Achille Lauro. La vorrei dedicare a voi in particolare perché ci fate passare dei momenti belli della giornata ascoltando buona musica, e poi ai bambini più che altro, che magari sono un pochino più, un po' meno fortunati, sono negli ospedali, stanno affrontando delle cure importanti, delle terapie, per dargli qualche minuto di normalità. Un abbraccio a tutti, grazie ragazzi. Grazie di nuovo.
2: Luigi si è reso protagonista del 3 per te di questo 17 luglio, lo ha fatto inviando ieri, è stato il più veloce, la sua nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338-6360114. Segnatevelo, memorizzatelo se volete essere i protagonisti della puntata di domani. Sì, ogni giorno il più veloce si aggiudica la puntata del giorno dopo, quindi è facile. Volete andare in onda domani? Mandatemela ora. Volete andare in onda dopodomani? Ma dovete celebrare un compleanno? Mandatemela adesso, scrivetemi, specificatemi che volete andare, che ne so, il 1 di agosto per esempio è già occupato perché hanno giocato d'anticipo, parecchio d'anticipo. Vabbè, scherzi a parte, vi ricordo gli appuntamenti da non perdere questo weekend con la vostra Radio Nostalgia. Questa sera il Biba lo trovate a Cecina per la Notte Bianca insieme agli amici del Circo Nero, domani sarà invece con me ad Alto Pascio con il Circo Nero. Domani invece appuntamento da non perdere con l'official party di Radio Nostalgia. Davide Bertacchini e Luca Giorgi vi aspettano alla Festa della Birra di Monti di Licciana Nardi. Poi tranquilli, prossima settimana torna l'estate nostalgia, si riparte il 24 di luglio, quindi venerdì prossimo, dal parcheggio del Conad Masero di Terra Rossa. Sarà una super serata, saranno tantissimi gli artisti che arriveranno da tutta Italia per cantarcele prima dell'inizio della nuovissima tappa dell'estate nostalgia, con il Secci, Biba, Luca Giorgi, Vito Cocorito, la Warrior Family di Simone Ranieri e tante altre sorprese. Sabato prossimo poi tutti al Baglio della Luna, domenica iniziamo questa nuova avventura al Forte Playa, a Forte dei Marmi. Lunedì 27 torna Lasciatemi Cantare al Beach Club, ogni lunedì sera vi facciamo cantare la musica italiana più bella. Insomma, tanti appuntamenti da vivere tutti in un fiato con la vostra Radio Nostalgia. L'estate sta prendendo vita al 100%, come dico, loading 100%, sì, ci siamo quasi, siamo pronti a ripartire, si riparte proprio domani sera, quindi appuntamento da non perdere. Vi saluto per il momento, bacio, a più tardi. Nostalgia.
3: 3 per te.
4: Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
2: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando estate nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lido di Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
9: Sono le 7 e 59 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
12: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
13: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
12: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Dunferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
11: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura allo sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
14: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. Biglietti e informazioni su medicioLiveFestival.it. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
15: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5.99, TAIG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
17: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna. ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
18: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
17: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
18: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
17: Radio Nostalgia.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, il cinema.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
11: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: offerte fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Ma è bellina sta macchinina!
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua.
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
5: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Sono le 8 e 56 minuti.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti colpiti

0: contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. Ed è tutto, a più tardi.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
2: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
1: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
4: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
3: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
5: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
2: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
3: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
2: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
3: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Estate 2026, estate, nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilo Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese. Nostalgia.
12: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
13: Radio Nostalgia.
14: Buon venerdì 17 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi agli Alessio e le Costanza all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 luglio l'attore Donald Sutherland, Milva, Franca Rame, Camilla Parker Bowles e Angela Merkel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Cancro, sei gentile e fortunato. L'appoggio di persone influenti ti fa raggiungere molto in alto. Ti manca però un po' la combattività. Non ti piace fare del male a nessuno e nemmeno creare scontentezze. Perciò sei un po' volubile. Sarai certamente molto amato. Farai molta strada grazie al tuo saper fare, ma non mancheranno gli alti e i bassi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il lavoro per noi è un pilastro dell'autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza. Fanno parte della vita. Toro, giornata in linea con le più rosee aspettative, clima disteso in casa e con gli amici, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli, facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri. Gemelli, se abbiamo bisogno di staccare la spina, applichiamoci ad attività manuali e non mentali. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, sistemiamo la casa, creiamo magari oggetti originali frutto della fantasia. Cancro, venerdì favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. A una buona resa professionale si accompagna un ambiente sereno e collaborativo nel quale operare. Non male, no? Leone, Giove ci sostiene nel valutare il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono anche evolvere o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare qualcosa di incompiuto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano in Gemelli, che semina imprevisti. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la nostra capacità naturale di cogliere dal particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori e perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che danno suggerimenti da prendere come oro colato. Sagittario, Luna antipatica alta nel cielo. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista e cogliere le occasioni al volo, però ci vuole un poco di discernimento in più. Capricorno, la Luna con il suo buon senso ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo. La Luna e Venere in Vergine poi danno una mano a sbrigare le incombenze con oculatezza e precisione. Acquario, la Luna all'apparenza anonima in realtà offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e modifiche radicali che interrompano il circolo vizioso. Pesci, la Luna ostile in Vergine invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo, ma possiamo usare la fantasia anche per disegnare progetti concreti. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: il viaggio non inizia con la partenza, ma con il desiderio di partire. Paolo Coelho. Radio Nostalgia.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 per i cena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Joy Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna. La notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974.
17: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Sono le 9:56.
12: Radio Nostalgia. Giornale radio.
13: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
14: Saldi!
15: Saldi!
14: Saldi!
15: Saldi!
14: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
15: Saldi su prodotti che valgono davvero.
14: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
15: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
14: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
17: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
10: Madonna, è bellina sta macchinina.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegraffa, Prato.
19: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
20: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
21: Dove, oh, dove?
20: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
21: Ah, sì, Ciccio Pennello.
20: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
19: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
20: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Sono le 10 e 30 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Joy Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna. La notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
10: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Resti in direzione mare. Code a tratti per traffico intenso invece in direzione Firenze tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Sono le 10 e 54 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day al cinema.
16: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
17: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
16: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.

0: offerte fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Vado, ma è bellina sta macchinina!
2: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
3: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
0: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
3: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
0: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
6: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
7: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
0: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30. Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lido di Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese. Ogni sera uno spettacolo diverso e scopri anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026. Il gusto della festa ti aspetta.
4: Ricominciamo!
3: Area VIP. Sponsor by Intrauma S.P.A.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Sono le 11:31.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi, localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
15: Domenica 11 ottobre. Pontileforte dei Marmi. Save the date.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
17: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
6: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
21: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
22: Una specie di monumento?
21: Acqua.
22: Un monumento alla cucina di eccellenza?
21: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
22: Wow!
21: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
22: E la buona cucina toscana.
21: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12. Dal 1983, una certezza.
23: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
24: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
25: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
24: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
25: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
26: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In A11 invece, per un incidente ormai risolto, si segnalano ancora 4 km di coda tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni e rallentamenti tra Ulle e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Lastrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: È già venerdì e siamo di nuovo qui. Sì, buongiorno, ben ritrovati dai fratelli Secci e da voi, i protagonisti discussi di questo programma. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali, proprio come ha fatto oggi lui, il protagonista indiscusso del 3 per te, che ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 6360 114. Sentiamola.
1: Buongiorno a tutti, sono Luigi da Montofone in Bardarno, un paesino della provincia di Pisa. Sono un nonno, allora tanto per incominciare. I tre per te che vorrei ascoltare sono Balorda Nostalgia di Olli, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Fragole e Champagne di Achille Lauro. La vorrei dedicare a voi in particolare perché ci fate passare dei momenti belli della giornata ascoltando buona musica. E poi ai bambini più che altro, che magari sono un pochino più, un po' meno fortunati, sono negli ospedali, stanno affrontando delle cure importanti, delle terapie, per dargli qualche minuto di normalità. Un abbraccio a tutti, grazie ragazzi, grazie di nuovo.

per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Buongiorno a tutti, sono Luigi da Montafone in Bardano, un paesino della provincia di Pisa. Sono un nonno, allora intanto per incominciare. Il tre per te che vorrei ascoltare sono Balurda Nostalgia di Olly, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Fragole e Champagne di Achille Lauro. La vorrei dedicare a voi in particolare perché ci fate passare dei momenti belli della giornata ascoltando buona musica, e poi ai bambini più che altro, che magari sono un pochino più, un po' meno fortunati, sono negli ospedali, stanno affrontando delle cure importanti, delle terapie, per dargli qualche minuto di normalità. Un abbraccio a tutti, grazie ragazzi. Grazie di nuovo.
2: Luigi ci ha messo la voce e si è reso protagonista del 3 per te di questo venerdì 17 luglio 2026. Se anche voi volete partecipare a questo programma, magari proprio domani, dovete inviarmi subito al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni. Il più veloce domani a quest'ora si riascolta in diretta ovviamente su Radio Nostalgia. Grazie per essere stati con noi, tra una mezz'oretta circa tutti collegati sul nostro sito radionostalgia.fm, sui nostri canali social Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, perché esce la nuova puntata di The Land of the Moon. Oggi partiremo dalla Lunigiana per arrivare nel Golfo dei Poeti, quindi un experience nell'experience, da una casa pazzesca ci trasferiremo a bordo di una barca nel Golfo dei Poeti. Quindi Andrea Secce e Marta Franciodi vi aspettano alle 12.30 su tutta la piattaforma di Radio Nostalgia, ovviamente online. Grazie, noi torniamo alle 14.30 invece con il 3 per te.
3: Nostalgia.
4: 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
5: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Sono le 11:52 minuti.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punch ball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta a nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
13: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Joy Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna. La notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
17: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
18: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
19: Madonna, è bellina sta macchinina.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
21: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa nel parcheggio del Conad dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilo Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
4: Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano, e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
5: Sono le 12:31.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In A11 invece, per un incidente ora risolto, si segnalano ancora code a tratti tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Lastrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Riccardo! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove, oh, dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah, sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
12: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
14: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
15: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
3: Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
4: Sono le 12 e 56 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della Grazia al gioielliere piemontese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
7: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la Grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la Grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi. Rogero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello.
6: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la famiglia era da tempo cliente. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un quindicenne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito. A che punto è la ricerca sulla prevenzione e cura dell'Alzheimer e in che modo affrontare in modo responsabile una patologia che con l'invecchiamento della popolazione diventerà sempre più diffusa? Se ne è parlato in un recente convegno in Vaticano. Sentiamo Cristina Scarpa.
8: In Italia sono oltre 600.000 le persone con Alzheimer, più di 3 milioni familiari e caregiver che si occupano quotidianamente di loro. L'appello a non lasciarli soli, secondo quanto ricordato da Papa Leone XIV, la salute non è un lusso per pochi, ma una condizione essenziale, è stato ribadito in occasione dell'incontro Alzheimer, bisogno sociale, responsabilità collettiva, ospitato a Roma dal Palazzo della Cancelleria Vaticana. La senatrice Beatrice Lorenzin, copresidente dell'intergruppo Alzheimer, spiega che la sfida è rappresentata anche dall'aumento della longevità.
9: E quindi noi su questo abbiamo bisogno che ci sia una linea di azione europea che permetta da un lato di strutturare prevenzione, le reti di diagnostica precoce con i biomarcatori e anche l'accesso ai farmaci, e dall'altro la parte sociale, assistenza, caregiver, luoghi dove poter vivere e modi diversi di affrontare la malattia.
8: Sulla prevenzione c'è ormai l'evidenza scientifica che nella demenza il 45% dei fattori di rischio sono modificabili. Mario Zappia, presidente Società Italiana di Neurologia, ordinario di neurologia Università di Catania.
10: Cura del sonno, cura dell'igiene, dell'alimentazione, cura dell'attività fisica, cura dell'attività mentale, cura della socializzazione, non rimanere isolati. Sono tutti fattori che possono sicuramente diminuire l'incidenza di questa patologia.
6: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Dopo una brillante carriera come giocatore, conclusa nel 1973, era passato alle sfide in panchina, che lo hanno portato a guidare, tra le varie squadre, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Sale l'attesa per la finale del Mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può, tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assurdo con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i reali di Spagna con la famiglia al completo.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
12: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
13: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
12: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
14: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
2: Radio Nostalgia.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Estate 2026, estate, nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando estate nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilo di Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the
5: Moon. Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
12: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
13: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
14: Ma dove è bellina sta macchinina?

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the
0: Moon. Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano, e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
5: Sono le 13 e 55 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Migliora durante il ciclo mestruale l'elasticità mentale delle donne che in questa particolare fase ottengono migliori risultati nei test cognitivi e quindi potrebbero anche raggiungere una performance migliore nello sport. È quanto emerge da uno studio condotto dall'University College di Londra e dall'Institute of Sport Activity and Health pubblicato su Neuropsicologia. I test riguardavano i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di relazionarsi con le informazioni visive e l'anticipazione di quando qualcosa potrebbe accadere. Dall'analisi è emerso che durante il ciclo le donne prese in esame hanno ottenuto risultati migliori nonostante abbiano detto di sentirsi peggio e ritengano che le mestruazioni abbiano influenzato negativamente le loro prestazioni. Raggiunge i livelli record in Giappone il tasso di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti che si sono laureati in primavera. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il 98,1% ha ricevuto offerte di impiego a partire dal 1 aprile, la data che nel paese del Sol Levante coincide con l'inizio del nuovo anno fiscale. Le statistiche evidenziano anche un numero maggiore di aziende che sta assumendo attivamente a fronte di una persistente carenza di manodopera, fanno notare i funzionari ministeriali, sottolineando come l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle assunzioni sia quasi scomparso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Joy Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna. La notte sotto le stelle, più bella della lunigiana. Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. Biglietti e informazioni su medicio-live-festival.it. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
9: Radio Ufficiale, Radio Nostalgia.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
12: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
6: The Land of the Moon.
7: Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
8: Sono le 14 e 31 minuti.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
11: Saldi!
12: Saldi!
11: Saldi!
12: Saldi!
11: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
12: Saldi su prodotti che valgono davvero.
11: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
12: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
11: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
14: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia.
0: Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
5: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
0: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica, Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
16: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974.
18: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 in direzione Firenze, ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Sulla Fipili per lavori 1 chilometro di coda tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
0: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Fratelli Secce. Di nuovo tempo di tre per te, di nuovo tempo di rendere il protagonista una od uno di voi. Oggi il protagonista è un nonno che ha deciso di dedicare ai suoi nipoti e a tutti i bambini all'ascolto queste tre canzoni. Sentiamo la sua nota vocale.
1: Sono Luigi da Montofano in Valdarno, un paesino della provincia di Pisa. Sono un nonno, allora intanto per incominciare. Il tre per te che vorrei ascoltare sono Balorda Nostalgia di Olly, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Fragole e Champagne di Achille Lauro. La vorrei dedicare a voi in particolare perché ci fate passare dei momenti belli della giornata ascoltando buona musica. E poi ai bambini più che altro, che magari sono un pochino più, un po' meno fortunati, sono negli ospedali, stanno affrontando delle cure importanti, delle terapie, per dargli qualche minuto di normalità. Un abbraccio a tutti, grazie ragazzi, grazie di nuovo.

0: vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: E se mai visto piangere

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E sono Luigi da Montofano in Bardarno, un paesino della provincia di Pisa. Sono un nonno. Allora, intanto per incominciare, il 3 per te che vorrei ascoltare sono Balorda Nostalgia di Olly, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Fragole e Champagne di Achille Lauro. La vorrei dedicare a voi in particolare perché ci fate passare dei momenti belli della giornata ascoltando buona musica, e poi ai bambini più che altro, che magari sono un pochino più, un po' meno fortunati, sono negli ospedali, stanno affrontando delle cure importanti, delle terapie, per dargli qualche minuto di normalità. Un abbraccio a tutti, grazie ragazzi.
2: Il 3 per te oggi ci ha portato in provincia di Pisa da Luigi, che ha voluto dedicare alle sue nipotine e a tutti i bambini meno fortunati queste tre canzoni. Lo abbiamo fatto come ogni giorno, rendendo protagonista uno di voi. Volete essere protagonisti della puntata di domani? 338-6360-114. Domani, tra l'altro, vi aspettiamo in due punti. Sì, se siete in Lunigiana, Luca Giorgi e Davide Bertacchini saranno protagonisti indiscussi con l'Official Party di Radio Nostalgia alla Festa della Birra di Monti di Licciana, mentre io e il Biba vi aspettiamo ad Alto
3: Po. Esther, la nipotina di Luigi, grazie per aver messo le canzoni, ciao!
2: Ciao Esther, grazie a te per aver inviato questo vocale, non ce l'aspettavamo, bellissimo! Vabbè, sapete che facciamo? Se vi baci, ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia con il 3 per te. Un bacio e buon weekend, se non ci ribecchiamo, dal vostro Andrea Secci e da Danny, fratelli Secci. Ciao!
4: Nostalgia! 3 per te!
5: Radio Nostalgia!
6: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo! Noleggiala! Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sono le 14 e 52 minuti.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. La vicenda ha innescato un duro scontro istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio, che aveva avviato un'istruttoria per richiedere la grazia per Roggero. Il capo dello Stato ha ricordato al guardasigilli che atti di clemenza sono una prerogativa esclusiva del Colle. Immediata la reazione delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle ha attaccato parlando di vergognosa operazione di propaganda, mentre la deputata del PD Serracchiani ha definito il guardasigilli inadeguato. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, ha aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Operazione antiterrorismo, arrestata nel Pavese una 17enne italiana per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
12: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale. Ieri l'Aula ha approvato la proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato, prevede l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Sviluppo economico. Si è svolta ieri davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive l'audizione di Claudio Descalzi. L'amministratore delegato di Eni è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento nei settori produttivi per sostenere la crescita. Si è svolto mercoledì alla Camera il question time del Governo. Hanno partecipato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, l'offerta formativa degli istituti tecnici, la tutela dell'artigianato e la situazione dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alle attività del gruppo Stellantis. Competitività e sviluppo. Si è svolta ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale. All'evento ha partecipato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Media e diritti. È andato in scena martedì alla Camera l'evento di presentazione della relazione annuale 2026 a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno partecipato tra gli altri la segretaria di presidenza della Camera Anna Rita Patriarca e il presidente dell'autorità Giacomo La Sorella. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
16: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Joy Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna. La notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
17: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
18: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua.
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
20: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Andrea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando estate nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Sono le 15 e 29 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In direzione Bologna rallentamenti per materiali dispersi tra Val di Chiana e Monte San Savino. Sulla Fipilì per incidente rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. E rallentamenti per lavori tra il bivio per la A12 e Interporto Toscano Ovest in direzione Livorno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia. La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
6: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
4: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegraffa, Prato.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
9: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Se ti dico il Portico, cosa ti viene in mente?
12: Una specie di monumento?
11: Acqua.
12: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
12: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
12: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
12: Ci siamo, ecco la cassaforte.
13: Non mi ricordo la combinazione.
12: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
13: Vai.
12: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
13: Sì?
12: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
13: Ah, Andreoni.
12: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella rotola e fa...
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: 80 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Sono le 15:57.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste. Per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la Premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, aggiunto il titolare della protezione civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Portato il Labour a poter cambiare la vita delle persone, sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Barnum ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
11: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
3: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
5: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Fisso 599 TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sono le 16:28.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, 5 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per un altro veicolo in avaria, 1 km di coda tra Chiusi e Fabbro. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci e per incidente tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Joy Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna. La notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
8: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
9: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
11: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
12: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. Biglietti e informazioni su medicioLiveFestival.it. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
13: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
15: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
5: Radio Nostalgia.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Sono le 16:55.
7: Radio Nostalgia. Giornale radio.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
9: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
10: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano, una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km, affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km, oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
11: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
12: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974.
14: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
15: Ci siamo, ecco la cassaforte.
16: Non mi ricordo la combinazione.
15: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
16: Vai.
15: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
16: Sì?
15: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
16: Ah, Andreoni.
15: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 17 e 29 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in gran parte d'Italia, ma soprattutto al centro-sud, dove anche durante questo fine settimana potremo toccare i 40 gradi. In alcune zone li supereremo anche, specie nelle aree interne delle isole maggiori, dove si potranno sferare, pensati, 44-45, incredibile. Un po' meglio al nord, ma comunque i 35 gradi li toccheremo anche lì. Il nord infatti è interessato di tanto in tanto dal passaggio di qualche temporale, sarà così anche nel fine settimana, in particolare nella giornata di domenica. Quando finalmente si attenuerà il caldo? Settimana prossima. Lunedì al nord, martedì al centro e mercoledì al sud. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
11: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
10: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
12: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
13: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella rotta le fa. Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
18: Siamo immersi nel

0: vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.
1: E se mai visto piangere

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Sono Luigi da Montofano in Valdarno, un paesino della provincia di Pisa. Sono un nonno, allora intanto per incominciare. Il tre per te che vorrei ascoltare sono Balurda Nostalgia di Olly, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Fragole e Champagne di Achille Lauro. La vorrei dedicare a voi in particolare perché ci fate passare dei momenti belli della giornata ascoltando buona musica, e poi ai bambini più che altro, che magari sono un pochino più, un po' meno fortunati, sono negli ospedali, stanno affrontando delle cure importanti, delle terapie, per dargli qualche minuto di normalità. Un abbraccio a tutti, grazie ragazzi.
2: Il 3 per te oggi ci ha portato in provincia di Pisa da Luigi, che ha voluto dedicare alle sue nipotine e a tutti i bambini meno fortunati queste tre canzoni. Lo abbiamo fatto come ogni giorno, rendendo protagonista uno di voi. Volete essere protagonisti della puntata di domani? 338-6360-114. Domani, tra l'altro, vi aspettiamo in due punti. Sì, se siete in Lunigiana, Luca Giorgi e Davide Bertacchini saranno protagonisti indiscussi con l'Official Party di Radio Nostalgia alla Festa della Birra di Monti di Licciana, mentre io e il Biba vi aspettiamo ad Alto
3: Po. Esther, la nipotina di Luigi, grazie per aver messo le canzoni, ciao.
2: Ciao Esther, grazie a te per aver inviato questo vocale, non ce l'aspettavamo, bellissimo. Vabbè, sapete che facciamo? Se vi baci, ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia con il 3 per te. Un bacio e buon weekend, se non ci ribecchiamo, dal vostro Andrea Secci e da Danny, fratelli Secci. Ciao!
4: Nostalgia! 3 per te!
5: Radio Nostalgia!
6: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo! Noleggiala! Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
2: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa nel parcheggio del Conad dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Sono le 17 e 51 minuti.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Rogero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora 2 vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
13: INPS, insieme. Sempre.
14: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici. Per chi non trasmetterà la documentazione entro i termini, secondo le modalità già previste, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026. Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto, l'INPS fornisce le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare l'istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
15: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
16: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
15: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia. Renault.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sono le 18 e 24 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia. Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
6: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
7: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
8: Non mi ricordo la combinazione.
7: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
8: Vai.
7: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
8: Sì?
7: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
8: Ah! Andreoni.
7: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove, oh, dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah, sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
12: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando estate nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Sono le 18 e 57 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale. Unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
11: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
10: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
10: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
12: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: Nostalgia.
1: Dal 31 luglio Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
2: Vi aspettiamo!
3: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 19 e 31 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in gran parte d'Italia, ma soprattutto al centro-sud, dove anche durante questo fine settimana potremo toccare i 40 gradi. In alcune zone li supereremo anche, specie nelle aree interne delle isole maggiori, dove si potranno sferare, pensati, 44-45, incredibile. Un po' meglio al nord, ma comunque i 35 gradi li toccheremo anche lì. Il nord infatti è interessato di tanto in tanto dal passaggio di qualche temporale, sarà così anche nel fine settimana, in particolare nella giornata di domenica. Quando finalmente si attenuerà il caldo? Settimana prossima. Lunedì al nord, martedì al centro e mercoledì al sud. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Saldi!
3: Saldi!
9: Saldi!
3: Saldi!
9: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
9: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
3: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
9: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
11: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
12: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
13: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
15: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70.

0: Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Sono le 20 e 6 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Una buona serata da Barbara Salandi. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
6: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
7: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
6: E il caso di Roggero scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra sia la Lega sia Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
5: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del partito laburista britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
8: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
5: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io Sono Cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Italia Carne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
9: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più banale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
10: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
9: Diciamo, a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
5: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora e per sempre, leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano, dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
15: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. Biglietti e informazioni su medicio-live-festival.it. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
16: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
17: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.

Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 26 minuti.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP. Sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
5: Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in gran parte d'Italia, ma soprattutto al centro-sud, dove anche durante questo fine settimana potremo toccare i 40 gradi. In alcune zone li supereremo anche, specie nell'area interna delle isole maggiori, dove si potranno sferare, pensati, 44-45, incredibile. Un po' meglio al nord, ma comunque i 35 gradi li toccheremo anche lì. Il nord infatti è interessato di tanto in tanto dal passaggio di qualche temporale, sarà così anche nel fine settimana, in particolare nella giornata di domenica. Quando finalmente si attenuerà il caldo? Settimana prossima. Lunedì al nord, martedì al centro e mercoledì al sud. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
9: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
8: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella rottola è qua.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Fisso 5,99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah, Andreoni.
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
16: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. Biglietti e informazioni su medicioLiveFestival.it. Medicio Live Festival 2026. L'estate vive qui.
17: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
18: Radio Nostalgia.

0: il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
4: Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
5: Sono le 20 e 58 minuti.
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
7: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
8: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
9: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
0: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua.
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
14: Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
5: Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Sì. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day del cinema.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
21: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
22: Una specie di monumento?
21: Acqua.
22: Un monumento alla cucina di eccellenza?
21: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
22: Wow!
21: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
22: E la buona cucina toscana.
21: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
23: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura È emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
3: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
4: Oggi Andrea e Marta ci portano in un viaggio che racconta perfettamente l'anima di questo territorio. Una giornata che comincia tra le colline della Lunigiana e finisce in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti, dove basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi circondati da scenari completamente diversi. Dalla strada che scende verso la costa fino al momento in cui si lascia il porto di La Spezia alle spalle, scopriremo un'esperienza fatta di luce, profumi, panorami e libertà. Navigheremo lungo una delle coste più affascinanti d'Italia, tra borghi sospesi sul mare, scogliere nascoste e tramonti che sembrano dipinti. Insieme ad Andrea e Marta capiremo perché qui il vero lusso non è soltanto il luogo che visiti, ma il modo in cui lo vivi. Perché certe emozioni non si spiegano, si provano e a volte basta il rumore delle onde, un calice al tramonto e il mare davanti agli occhi per ricordarsene. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
5: Sono le 21 e 55 minuti.
6: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day del cinema.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radiofonia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 22:54.
4: Radio Nostalgia.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, il cinema.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.